Sono veloce. Non è così che sa gallo, non fa un po' di male sopra. E un sempre lo fa in assoluto. Si è un buon, si è un buon. Però non si è importante, contento. Adesso è un po' più complicato, non è un po' più complicato. Sì, si sa che si è un po' che si può andare via, perché per me